0: Bock hab.
1: Ma è interessante.
2: Si mette in acqua, sono delle palline che si gonfiano. Sì. Se costruisce questo, se mettono le palline, sono poche, e se gonfiano, e dopo tu lo porti, questo è così da ieri, perché lo metti in acqua, si gonfia, è un raffreddante.
1: È bello.
3: Yeah.